0: Spada.
1: Spada.
0: Spada. Selamat pagi teman Radua.
2: Radua more, more music.
3: Way back.